che rosso il sangue, più rosso il vino, e sangue vino aveva addosso quando lo trovarono a lei vicino, a lei vicino che aveva amato, a lei vicino.

cerchio nel ruotare, che colpa avesse da espiare, mi chiedevo fosse lieve o grave, quando sentì una voce sentì mormorare, quel tipo appeso dovrà dondolare.

parole con gli occhi colmi di compassione. Quell'uomo uccise quel che amava, ora la morte era la sua ossessione.

alcuni lo uccidono da giovani, altri quando sono anziani, con la lussuria lo uccidono, oppure con l'oro nelle mani, i pietosi impugnano

7 fu fatto pregare, alle 8 una lapo sente, la prigione sembrò colmare, non venne in pompa di porpora, cavalcando un destriero di luna, 3 braccia di corde e una botola è quanto serve alla sfortuna.

nel carcere fuori dal muro, in una fossa di disonore, giace un uomo infelice in una tomba senza nome.